Fantastica, gli Scheli Cioccolo, Mazzoli Ricci e Poveri, veri, veri. Se ripercettiamo, Cioccolo. Che è la vespilalista? Non gli è di ringhiare con la tizza. Puttana da sistata.